Oklahoma don jivago eshe e yadi da esi sta e yahwe na hanadi ha histi da net ha dishit ego e yadi de et oho a ako awal yade shi da tsich e jita tole anhui ahe e khana hotana a pesa och ahna neligi e sandi lehot otni ahwint nigi khahannanat e tole la Aja Anahui Ahi Natalie May will Yegwa Dijin the Anishbiye Dide Richard Galsup Ea Glossup will Yegwa Ishi 500,000 based on D. Lathbet Otni Ado Haketsi Ea Bah Azlado Lath Ebe Hahozan Gun Jivado Lath Dane Ado Nagel Gahatil Oklahoma Bits Aja Nanta Kea Bisto Gahligi Edo Da Ado o ini dan leni de e abanant ene hote ne do in da ze be na hani gel trots ne isa da e do da hat o ne la a ko di istra di ba atra kona kha goshit o e ya di che hot el e ne ve tra di na kha awal ya tsa da go da ne 1997 ya ta shit e go e ya di panjil ne shigi e o A peso hajit nilia go hot o eya atiski hot nego e behag at a konde do eya ashti da jinego hot ego eya di be ete hosto zi da nego hot ego e de ya ashta han nego ot e na

ri priorities gi e ajmet a li a di bi e ajel ka di tan gi a di person di yelt ki go she e ba ka di condition a du nems li in a go she a di contract gi details gi an to do e

Diego ella payan skito lehti a chiche che akoto lehti e pasen zito lehti a akoto lehti nedi a rekra jeleniki pepe da hozen di ko sha in zagi de di sago nat ani dan leniki tashite dotsi ya besta hojon to lehti

ego ia da hwnno bydd ia chys da fi'n net o'r leith a ni gwy gwed ia na'r tos ia ia nad is tos Rema Navajo Cultural Series aid ia nadil a di pan hiol di net immersion a di si ia di there bydd ni at o'r leith a ni di

e aja e a tite a quinta zishita e anta plus kitole sanila aro ni cinto ni sauna da da ispali e anti e a ben hosni tanila Pine Hill School ja e a distin shi e a to da astrata May 15 ja e kat e anta inish e aja e a tita Ti chaikin na ta ist chaikin shing aja ia shing gin ia ia ch aeta del.

chyd i allan gistrol da nila i ard i ahad o fahane. Ar o di cyw bod i di a ad nad i'r tlen a ad i a sy'n di adend o tra llill o i ahad o da nila.

sa ospedal ta ajit ea. Yahandija e ajit da kedo leshgit ea. Certificate of Indian blood e ajit. Aisi liagi bikis ungi e ajit ea da kedo lesh inda da

da I až anniversary kishi I až di be election I bi di ancient city I až ya di pia I až di commemorating I až di feast is ka I až di partially di important di bichin I be aro I ya di